0: no di hekem megahertz di vehi fm abadwis em megatuka
1: di vehi fm ge kom megadire ge feshumis di vehi amilla rage ke lave ko

0: Movie Mode. Movie Mode. Movie Mood.
1: Divi FM. No di hai kem nagah.
2: Danta ka buli pavi. Ikyam riit lavata
3: pa roe aates kuriye.
4: No di hai kem nagah Divi FM ge me han.
5: Pai lavata ko mes peri
3: ke. Film er no me ki hama.
1: Divi hinge monifu hai filwa denumuga abadus.